0: sono ragazze, vecchie fanciulle,
1: quella parrucca,
0: presso la dorma,
1: quella sanguigna,
0: presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presso la barra, presso il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna.